yosini sono nje lothwa noma indawana nje encane yangubo yakhe kuphila kwempilo yam ndisothi namhlanje uba uyehova uthixo esibizela at